finalmente sei arrivato su quel trono. Tra inchini e baciamano, fai il discorso e non parli italiano. Finalmente sei arrivato su quel trono. Tra inchini e baciamano, fai il discorso e non parli italiano. Parli con l'accento della gente dove

Ginny, e bacia mano, fai discorso e non parli di piano, ma mi conoscete dell'accento dove tu sei nato.